batti bre, ai de borse dai na borse dai na borse le batti bre, ai de borse dai na borse le batti bre, ai de borse dai na borse le batti bre, ai de borse dai na borse le batti bre, ai de borse dai na borse le batti bre.

Chi si dà da più a neoprano si è cieco. Nessun snosta è brava truga. Nekada sam bio tako reći momak, bez grižno se bori za svoju bolju.

gruppo del pezzone, gruppo del pezzone, gruppo del pezzone, gruppo del pezzone, gruppo del pezzone, gruppo del pezzone, gruppo del pezzone, gruppo del pezzone, gruppo del pezzone, gruppo del pezzone, gruppo del pezzone, gruppo del pezzone, gruppo del pezzone, gruppo del pezzone, gruppo del pezzone, gruppo del pezzone, gruppo del pezzone, gruppo del pezzone, gruppo del pezzone, gruppo del pezzone, gruppo del pezzone, gruppo del pezzone, gruppo del pezzone, gruppo del pezzone, gruppo del pezzone, gruppo del pezzone, gruppo del pezzone, gruppo del pezzone, gruppo del pezzone, gruppo del pezzone, gruppo del pezzone, gruppo del pezzone, gruppo del pezzone, gruppo del pezzone, gruppo del pezzone, gruppo del pezzone, gruppo del pezzone, gruppo del pezzone, gruppo del pezzone, gruppo del pezzone, gruppo del pezzone, gruppo

0: tranquilo. Ne odi, ne odi. Pratare.
1: Vigni, bre.
0: Vigni, bre. Vamo, vamo, ovako, ovako.

Stadia Realnox, Stadia Stambari. Logiche Celi. Sala Coccio Merrece. Savia. Papponovo Vaa.